sta jem. Danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli. To mora da se proslavi.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Gente, benvenuti
2: al festival più bel del mondo.
3: Del 6 al 27 giugno.
2: Dimela cantando, corremo su Esopel Palco, premiazione dei concorsi.
3: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
2: Festival dell'Istroveneto.
3: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
2: Dobrodošlina Festival Istrovenetsko Gnarječe.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Za najbolji vikend biraj najbolje uštede u Plodinama. Svježa jaja, samo euro 59. Borovnice 250 grama, euro 89. Ovu nedjelju većina Plodine radi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Gente, benvenuti.
3: Al festival più bel del mondo.
4: Del 6 al 27 giugno.
3: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
4: Il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
3: Festival dell'Istroveneto.
4: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
3: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.
5: Dobro jutro, Istra.
6: Na Radio Puli.

0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Bentrovati sulle nostre frequenze. Apriamo con l'estero. La notte scorsa un drone russo ha colpito un condominio in Romania, paese membro della NATO. Il drone sarebbe entrato nello spazio aereo rumeno durante un attacco contro obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, vicino al confine fluviale con la Romania.
1: Due persone sono rimaste ferite nell'incendio provocato dallo schianto del velivolo. Mosca ha bombardato anche una nave turca a Odessa. Immediata la reazione della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che parla di una grave escalation del conflitto, affermando che la Russia ha superato ogni limite. I media americani annunciano l'accordo tra Stati Uniti e Iran, a cui mancherebbe solo il via libera finale di Khamenei e Trump, che vorrebbe due giorni di tempo per decidere. L'accordo prevede due mesi di tregua, la riapertura e lo sminamento di Hormuz e negoziati sul nucleare di Teheran.
2: Sull'altro fronte, in Libano, è guerra totale. A Beirut, strage di civili dopo un bombardamento israeliano in cui sono morte almeno 23 persone e diversi bambini. Raid su molte città e aspri combattimenti nel sud del paese. Israele e Russia vengono inseriti nella lista nera dell'ONU anche per stupri di guerra. Nel quartiere di Dubrava Zagabria sono stati riesumati i resti di almeno 29 persone uccise nel periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale.
1: Secondo i primi accertamenti si tratta di uomini che al momento dell'esecuzione avevano un'età compresa tra i 30 e i 40 anni. Tutte le vittime sono state ritrovate con le mani legate da fili di ferro, elemento che confermerebbe l'ipotesi di esecuzioni sommarie. A Pola, da questo pomeriggio, sarà aperta al traffico la nuova rotonda di Montegrande sulla direttrice per Fasana. Contestualmente entrerà in funzione anche il tratto della strada di Fasana, compreso tra l'incrocio con la strada di Dignano e quello con la strada di Stignano.
2: In una prima fase la circolazione sarà regolata dalla segnalettica provvisoria. Si invitano gli automobilisti alla massima prudenza e al rispetto delle indicazioni. Sarà il film campione di incassi Svadba ad aprire la 73esima edizione del Festival del Cinema di Pola, in programma dal 9 al 16 luglio. Considerato uno dei maggiori successi recenti del cinema croato, il film inaugurerà una rassegna ricca di eventi, concerti e incontri con il pubblico. In concorso quest'anno 11 pellicole, 9 lungometraggi, un documentario e un film d'animazione.
1: Per la prima volta Buie ospita il festival Lasciami Essere, rassegna di tre giorni dedicata all'inclusione e al dialogo attraverso l'arte, con appuntamenti tra cinema, teatro, poesia e incontri. L'apertura è in programma oggi all'Università Popolare Aperta con l'inaugurazione della mostra ispirata al libro Bambi, raccolta di poesie in istroveneto di Walter Turcinovic. Seguiranno la presentazione del festival cinematografico Acchiappa il film e la proiezione della serie Agente Segreto 010.
2: Domani sarà la volta del teatro con lo spettacolo Madri, mentre domenica il festival si concluderà in Piazza della Libertà con il cabaret di Zoran Todorovic, la performance I colori dell'arcobaleno e la proiezione del film Mr. Danny e Istrozid. La direzione artistica è affidata a Miranda Legovic. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Il meteo, oggi cielo in prevalenza sereno con nuvolosità scarsa o a tratti moderata, venti deboli di bora e maestrale, temperature massime tra 27 e 32 gradi.
1: È tutto, grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

Gente che parla, gente che ride e che non dice quello che pensa. Gente che parla e che ripete solo parole e niente di più.

parole, parole, parole, gridate nel vento e nel sole, promesse non più mantenute, speranze andate perdute, parole, parole.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Buon pomeriggio. Scontro al Sabor sul nuovo pacchetto di misure antinflazione del governo. L'HDZ difende gli interventi, sostenendo che siano necessari per tutelare il potere d'acquisto dei cittadini e garantire la stabilità dell'economia. Le opposizioni invece ne contestano l'efficacia. Il Partito Socialdemocratico accusa l'esecutivo di aver lasciato il mercato senza controlli adeguati per anni, attribuendo poi ogni responsabilità a fattori esterni. Critiche anche da Most, che denuncia un aumento della pressione fiscale su artigiani e piccole imprese e sostiene che le politiche governative favoriscano soprattutto grandi gruppi economici, banche e settore turistico.
1: Sul tema è intervenuta anche la Camera dell'Artigianato, che si oppone all'annunciato aumento dei contributi e degli oneri fiscali per gli artigiani in regime forfettario. L'associazione respinge inoltre le accuse che descrivono i lavoratori autonomi come dipendenti mascherati, sottolineando che gli artigiani rappresentano una delle componenti più dinamiche, resilienti e flessibili dell'economia croata. Intanto il Sabor ha approvato oggi il divieto di vendita di alcolici e bevande energetiche ai minori di 18 anni e ha dato a città e comuni la facoltà di limitare gli orari di vendita degli alcolici nei negozi.
2: Via libera anche alla riforma del sistema d'asilo, che introduce criteri più rigidi per il riconoscimento della protezione internazionale e rafforza gli obblighi di integrazione. L'ex ministro del mare, dei trasporti e delle infrastrutture, Božidar Kalmeta, è stato dichiarato colpevole in primo grado dal Tribunale regionale di Zagabria. La sentenza riguarda due dei più rilevanti casi di corruzione legati all'HDZ degli ultimi anni: il progetto infrastrutturale del porto di Gaženica nei pressi di Zara e la realizzazione del film promozionale Rinascita dei trasporti croati.
1: Secondo l'accusa, Kalmeta avrebbe consentito la sottrazione di fondi pubblici attraverso consulenze pitizie per un danno stimato in circa 2 milioni e mezzo di euro. Coinvolto nel procedimento anche l'ex collaboratore Damir Kesele, riconosciuto a sua volta colpevole. Per Kalmeta il tribunale ha disposto una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, in parte sospesa, oltre al risarcimento allo Stato di circa 81 mila euro.
2: Dal mondo CNI si chiude oggi la campagna elettorale in vista delle elezioni dell'Unione Italiana, in programma domenica 31 maggio. Gli aventi diritto al voto saranno chiamati a eleggere il presidente dell'Unione e quello della giunta esecutiva. Per entrambe le cariche è stata presentata una sola candidatura: Marin Corva per la presidenza dell'Unione e Paolo De Marin per la guida della giunta.
1: Si voterà inoltre per il rinnovo dell'Assemblea dell'Unione, composta da 76 consiglieri, e per l'Assemblea e i consigli di diverse comunità degli italiani. I primi risultati sono attesi già nella serata di domenica. Domani giornata di silenzio elettorale. Un operaio indiano di 37 anni è morto in seguito a un grave incidente sul lavoro avvenuto ieri a Pola, nel cantiere lungo la strada per Fasana. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'uomo, dipendente di una ditta impegnata nei lavori, si trovava all'interno di uno scavo mentre un escavatore stava calando una fondazione in cemento. Durante l'operazione il mezzo ha perso stabilità e si è ribaltato lateralmente. Il braccio della macchina e un segnale stradale hanno colpito il lavoratore.
2: Soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Pola, il 37enne deceduto a causa delle gravi lesioni riportate. La procura e l'ispettorato per la sicurezza sul lavoro hanno avviato gli accertamenti.
1: Il meteo: per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con nuvolosità scarsa o moderata, venti deboli di bora e maestrale, temperature massime fino a 32 gradi.
2: Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: U Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
3: Gente, benvenuti
4: al festival più bel del mondo.
5: Del 6 al 27 giugno.
4: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
5: E 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
4: Festival dell'Istroveneto.
5: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
4: Dobrodošli na festival Istrovenetsko gnarječja.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.
6: Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 eura. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Švicarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Gente, benvenuti
2: al festival più bel del mondo.
3: Del 6 al 27 giugno.
2: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
3: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
2: Festival dell'Istro Veneto.
3: Organizzata dall'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
2: Dobrodošli na festival Istro Veneto Gnarjecea.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.

Sono le 16.30, di nuovo buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola. Con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: inflazione, scontro al Sabor sul nuovo pacchetto di misure del governo, 37 mesi di crescita per il commercio al dettaglio, corruzione, condanna in primo grado per l'ex ministro Calmeta. Si chiude oggi la campagna elettorale in vista delle elezioni dell'Unione Italiana, in programma domenica 31 maggio. A Pola, escavatore si ribalta nel cantiere di Monte Grande, morto un operaio indiano 37enne. Il meteo: per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con nuvolosità scarsa o moderata, venti deboli di bora e maestrale, temperature massime fino a 32 gradi. Domani sole su tutta la regione, vento debole o moderato da nord-ovest, temperature minime del mattino tra 12 e 20 gradi, massime tra 27 e 30 gradi.

0: Scontro al Sabor sul nuovo pacchetto di misure anti-inflazione del governo. La KDZ difende gli interventi sostenendo che siano necessari per tutelare il potere d'acquisto dei cittadini e garantire la stabilità dell'economia. Le opposizioni invece ne contestano l'efficacia. Il Partito Socialdemocratico accusa l'esecutivo di aver lasciato il mercato senza controlli adeguati per anni, attribuendo poi ogni responsabilità a fattori esterni. Critiche anche da Most, che denuncia un aumento della pressione fiscale su artigiani e piccole imprese e sostiene che le politiche governative favoriscano soprattutto grandi gruppi economici, banche e settore turistico. Sul tema è intervenuta anche la Camera dell'Artigianato, che si oppone all'annunciato aumento dei contributi e degli oneri fiscali per gli artigiani in regime forfettario. L'associazione respinge inoltre le accuse che descrivono i lavoratori autonomi come dipendenti mascherati, sottolineando che gli artigiani rappresentano una delle componenti più dinamiche, resilienti e flessibili dell'economia croata. Intanto il Sabor ha approvato il divieto di vendita di alcolici e bevande energetiche ai minori di 18 anni e ha dato a città e comuni la facoltà di limitare gli orari di vendita degli alcolici nei negozi. Via libera anche la riforma del sistema d'asilo, che introduce criteri più rigidi per il riconoscimento della protezione internazionale e rafforza gli obblighi di integrazione. Approvate inoltre nuove norme a tutela dei consumatori. I contratti conclusi online potranno essere annullati con un semplice clic. Vengono rafforzati il diritto alla riparazione dei prodotti e la trasparenza sugli sconti. Il Sabor ha infine adottato modifiche alle norme sulla contabilità e alla legge sull'avvocatura per adeguare la legislazione croata agli standard dell'Unione Europea. Ad aprile le vendite al dettaglio sono aumentate del 2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, segnando il 37esimo mese consecutivo di crescita su base annua, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica. Rispetto a marzo, però, i consumi sono calati dello 0,2%, in aumento gli acquisti di alimentari e altri prodotti, mentre le vendite di carburanti sono diminuite di quasi il 16%. Un rallentamento che si riflette anche sull'economia. Nel primo trimestre del 2026 il PIL croato è cresciuto del 2,2% contro il 3,6% registrato nel trimestre precedente. L'ex ministro del mare, dei trasporti e delle infrastrutture, Božidar Kalmeta, è stato dichiarato colpevole in primo grado dal Tribunale regionale di Zagabria. La sentenza riguarda due dei più rilevanti casi di corruzione legati all'HDZ degli ultimi anni, il progetto infrastrutturale del porto di Gaženica nei pressi di Zara e la realizzazione del film promozionale Rinascita dei trasporti croati. Secondo l'accusa, Kalmeta avrebbe consentito la sottrazione di fondi pubblici attraverso consulenze fittizie per un danno stimato in circa 2 milioni e mezzo di euro. Coinvolto nel procedimento anche l'ex collaboratore Damir Kesele, riconosciuto a sua volta colpevole. Per Kalmeta il tribunale ha disposto una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione in parte sospesa, oltre al risarcimento allo Stato di circa 81.000 euro. Nel quartiere di Dubrava Zagabria sono stati riesumati i resti di almeno 29 persone uccise nel periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Secondo i primi accertamenti si tratta di uomini che al momento dell'esecuzione avevano un'età compresa tra i 30 e i 40 anni. Tutte le vittime sono state ritrovate con le mani legate da fili di ferro, elemento che confermerebbe l'ipotesi di esecuzioni sommarie. In Croazia ogni giorno a 3 persone viene diagnosticato un tumore alla vescica, circa 1.000 nuovi casi all'anno con 500 decessi. A differenza di molti altri tumori, la mortalità è in aumento. L'allarme è stato lanciato in occasione della Settimana Europea contro il Cancro. L'età media dei pazienti è di 71 anni, ma quasi un terzo ha meno di 65 anni. La malattia colpisce soprattutto gli uomini. Tra le priorità indicate è rafforzare la medicina di base, accelerare diagnosi e accesso alle terapie innovative, e puntare sulla prevenzione a partire dalla lotta al fumo, responsabile di circa metà dei casi. Per le notizie dall'estero, il microfono a Selina Sciucca.
1: La notte scorsa un drone russo ha colpito un condominio nella città di Galați in Romania, paese membro della NATO. Il drone sarebbe entrato nello spazio aereo rumeno durante un attacco contro obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, vicino al confine fluviale con la Romania. 2 persone sono rimaste ferite nell'incendio provocato dallo schianto del velivolo. Intanto Mosca ha bombardato anche una nave turca a Odessa. Immediata la reazione della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che parla di una grave escalation del conflitto, affermando che la Russia ha superato ogni limite. Ancora nessuna presa di posizione invece da parte del Cremlino. Passando alla guerra in Medio Oriente, i media americani annunciano un accordo tra Stati Uniti e Iran, a cui mancherebbe solo il via libera finale di Khamenei e Trump. Il presidente americano vorrebbe 2 giorni di tempo per decidere. L'intesa prevede 2 mesi di tregua, la riapertura e lo sminamento dello stretto di Hormuz e negoziati sul nucleare di Teheran. Sull'altro fronte in Libano è guerra totale. A Beirut strage di civili dopo un bombardamento israeliano in cui sono morte almeno 23 persone e diversi bambini. Raid su molte città e aspri combattimenti a sud del paese. Israele, come pure la Russia, sono stati inseriti nella lista nera dell'ONU anche per stupri di guerra.
0: Ultimo giorno di campagna elettorale per le elezioni dell'Unione Italiana in programma domenica 31 maggio. I membri della Comunità Nazionale Italiana di Croazia e Slovenia saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Presidente dell'Unione, il Presidente della Giunta Esecutiva e i rappresentanti dell'Assemblea. Le consultazioni si svolgeranno nelle comunità degli italiani che fungeranno da circoscrizioni elettorali. Sentiamo il servizio di Isabel Vidaic.
2: Sono 107 i candidati complessivi per i 76 seggi dell'Assemblea. In molte comunità degli italiani il numero dei candidati coincide già con quello dei seggi disponibili, mentre le situazioni più competitive si registrano soprattutto a Fiume, Umago e Pola. Per le 2 principali cariche dell'Unione Italiana non ci saranno invece sfidanti. Per la presidenza dell'Unione Italiana corre un unico candidato, Marin Corva. Unica candidatura anche per la presidenza della Giunta, con Paolo De Marin. Corva sintetizza la sua visione in 4 parole chiave: identità, competenza, responsabilità e comunità.
3: Durante gli incontri che ho avuto con i connazionali nelle passate settimane abbiamo parlato di tanti temi, però ho voluto sottolineare 4 aspetti che ritengo estremamente importanti per la nostra comunità. Quello dell'identità, dunque del dichiarare la propria appartenenza, che sarà molto importante anche rispetto alle modifiche che si stanno portando per quanto riguarda il censimento dei cittadini, parlato poi di competenza, una competenza estremamente necessaria per poter guidare un'Unione Italiana che ormai è arrivata a un bilancio estremamente importante che supera addirittura dei bilanci di alcune città e comuni. Poi ho parlato anche di responsabilità, perché è necessario guidare le nostre istituzioni in un modo responsabile per far sì che questa organizzazione cresca e sia qui anche per i nostri figli e per i nostri nipoti. E alla fine ho parlato del concetto di comunità, cioè della necessità di un impegno congiunto di tutti per il bene della comunità nazionale italiana.
2: Il programma di Paolo De Marin si articola in 27 punti strutturati per rispondere alle esigenze delle varie realtà della CNI.
4: Mi sono candidato perché sento una forte responsabilità per l'Unione Italiana, per la comunità nazionale italiana. Vedo una Unione Italiana più unita, le comunità più presenti, più attive, e perciò c'è bisogno di coesione all'interno della nostra struttura e di partecipazione a livello degli organi dell'Unione Italiana, e quindi anche da questo punto di vista pro futuro l'Unione Italiana dovrà avere anche una forza nuova, una forza politica nuova che possa dare risposta a tutta una serie di esigenze che i nostri connazionali già da tempo chiedono. Vedi la maturità di Stato per i nostri studenti, l'equipollenza dei titoli di studio, riconoscimento della cittadinanza italiana, finanziamenti aggiuntivi per le attività culturali della comunità degli italiani, altri interventi nelle strutture scolastiche, comunitarie, quindi c'è tutta una serie di attività che dobbiamo portare a termine, che già ben fatti dalla giunta uscente, mentre altri a livello, special modo a livello politico, dobbiamo un po' un attimo rivedere anche i rapporti con i nostri stati a cui facciamo riferimento, sia Croazia, Slovenia e Italia. Dobbiamo avere anche la capacità di superare alcune nostre crisi interne che riguardano l'unitarietà delle 2 componenti della comunità nazionale italiana residente in Croazia e Slovenia, quindi ci sarà anche la necessità di trovare una soluzione duratura per un riconoscimento formale a più alti livelli dell'Unione Italiana che possa operare a pieno titolo anche sul territorio della Slovenia.
2: Stasera ultimo incontro elettorale dei due candidati alle 18 alla comunità di Pola, con anche i soci dei sodalizi di Dignano, Galesano, Fasana e Sissano. Domani giornata di silenzio elettorale. Seggi aperti nelle comunità degli italiani dalle 7 alle 19 e in alcune dalle 8 alle 20.
0: Dalla questura, un operaio indiano di 37 anni è morto in seguito ad un grave incidente sul lavoro avvenuto ieri a Pola, nel cantiere lungo la strada per Fasana. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'uomo, dipendente di una ditta impegnata nei lavori, si trovava all'interno di uno scavo mentre un escavatore stava calando una fondazione in cemento. Durante l'operazione il mezzo ha perso stabilità e si è ribaltato lateralmente. Il braccio della macchina e un segnale stradale hanno colpito l'operaio. Soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Pola, il 37enne è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate. La procura e l'ispettorato per la sicurezza sul lavoro hanno avviato gli accertamenti. Per la prima volta Buie ospita il festival Lasciami Essere, 3 giorni dedicati all'inclusione e al dialogo attraverso arte, cinema, teatro e poesia. L'apertura è in programma oggi all'Università Popolare Aperta con una mostra ispirata a Bambi, una raccolta di poesie in istroveneto di Walter Turcinovic, la presentazione del festival cinematografico A Chiappa il Film e la proiezione della serie Agente Segreto 010. Domani andrà in scena lo spettacolo teatrale Madri, mentre domenica la rassegna si chiuderà in Piazza della Libertà con il cabaret di Zoran Todorovic, la performance I colori dell'arcobaleno e la proiezione del film Mr. Danny e Istrozid. Direttrice artistica del festival è Miranda Legovic. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Domani giornata soleggiata su tutta la regione, vento debole o moderato da nord-ovest. Temperature minime del mattino tra 12 e 20 gradi, massime tra 27 e 30. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo domani alle 16.30 la cioccolata con la Petra, domenica alla stessa ora la parola del Signore, a seguire i cori e le sac delle comunità degli italiani. L'informazione italiana torna invece lunedì con le edizioni delle 11.14 e 16.30. Buon proseguimento con Radio Pola.